Buona domenica a tutti, buon pomeriggio, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Allora, vedo che è una bellissima giornata, vorrei dire benvenuti a tutti quelli che sono in visita qui a Griffith per le feste che ci sarà durante questa settimana e le prossime due settimane almeno, per la festa degli aranci, diciamo che le sculture di aranci, ma anche per la bella mostra dei giardini che si può vedere durante questa settimana. Allora, benvenuti a tutti ovunque siete, spero che questo programma sarà al vostro piacere e vorrei cominciare con un paio di belle canzoni. La prima è Il bel contadino.

Ok, allora sono le 2:15 e come abbiamo detto questo è il programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Prima di tutto vorrei giusto farvi memoria di quella lotteria che la nostra parrocchia di Sacro Cuore sta facendo una lotteria con bellissimi premi e questa volta si tratta solo di soldi, diciamo. È un po' di tempo che stanno vendendo i biglietti, ma il motivo è per raccogliere fondi e riparare gli edifici della chiesa e del presbiterio, perché ci sono cose che dobbiamo sistemare al più presto possibile. Dunque, i biglietti della lotteria potrebbe farti guadagnare una quota di $10,000, perché ci sono tre bellissimi premi. Primo premio è $5,000 in contanti, secondo premio $3,000 in contanti e terzo premio $2,000 in contanti. I biglietti costano $20 ciascuno, ma pensa, se vincete qua uno di quei tre premi vale la pena, non è vero? Ma poi è per una buona causa. Sarà sorteggiata domenica 1 novembre, quindi fate più presto a prendere i biglietti se non li avete già comprati. Va bene, allora adesso voglio farvi ascoltare da un disco intitolato Italian Golden Hits. Allora, sono dei migliori canzoni degli anni passati, specialmente. La prima canzone è Sarà perché ti amo, cantata dai Ricchi e Poveri. Poi l'italiana cantata da Totò Cutugno.

Allora, avete ascoltato quella bella canzone, poi continuiamo adesso con altre due. La prossima intitolata Fiori bianchi per te e poi Tango delle capinghiere.

Bene, adesso siccome sono delle 2:39, quindi giusto qua sto guardando la temperatura, 24,7, dovrebbe arrivare al massimo 27 oggi, e comunque qualche giornata calda possiamo aspettarsi, non è vero? Allora, adesso vorrei andare a un disco di Robbie Music Folk, che sarebbe della musica, insomma, oltre Alpe, perché è forse un bel po' anche della regione del Friuli o vicino alla Slovenia, insomma, la musica carni Friuli o vicino alla Slovenia. Insomma, la musica carnico.

0: local community station. 95.1 2MIA FM. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana. Hashtag part of your community.
2: Siamo arrivati alle 3:07, quindi più di metà della strada del nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MIA FM 95.1. Allora vorrei farvi giusto memoria di, se trovo l'opuscolo qui, che in questi giorni, precisamente, cioè sabato 24 ottobre, sarà il giorno che il nostro diacono Saxon diventerà sacerdote, quindi la cerimonia di ordinazione sarà a Woga quel giorno 24 ottobre, come ho detto è sabato. E c'è un bus che è gratis, non dovete pagare niente. Chi vuole andare a questa cerimonia, c'è ancora 12 posti disponibili. Il bus parte davanti alla chiesa alle 7 del mattino, quindi dovete mettervi in contatto al più presto per prenotare quei posti. Come ho detto, il bus è gratis, non costa niente. E chi può andare, sarebbe una bella occasione per il nostro diacono Saxon, che diventerà sacerdote e poi, come ho capito, verrà qui a Griffith. Allora, volevo giusto dirvi adesso a questo punto che qualche settimana fa, cioè precisamente il giorno 3 ottobre, è stato 800 anni dalla morte di il nostro caro Francesco d'Assisi, tanto venerato da tutti. E c'è stata una cerimonia speciale, logico, per festeggiare o ricordare questo grande santo italiano. E ho qui con me un disco che mi è stato regalato una coppia tempo fa, intitolato Frate Alessandro, la voce d'Assisi. Questo frate c'ha una bellissima voce e vorrei farvi ascoltare, ma è cantata in inglese, Make me a channel of your peace, cioè fa di me un strumento della tua pace. For all those people listening who speak English, this is a beautiful prayer of St. Francis of Assisi. It's just been 800 years that was since his death. And there were great ceremonies and in remembrance of this great saint of Assisi. And so it's called Make Me a Channel of Your Peace, his famous prayer. Allora ascoltiamo la voce di Frate Alessandro di Assisi.

0: community radio station, 95.1 2MIA FM.
1: Allora, avete ascoltato in inglese la famosa preghiera di San Francesco de Assisi, fa di me un strumento della tua pace. Ok, allora adesso continuiamo con il nostro programma. Sono le 3:15.

Adesso voglio andare a un disco di Matteo Tarantino che vi canterà un medley, cioè intitolato, adesso sto guardando le canzoni, è intitolato Tarantella Medley e vi canterà Mia mamma mi diceva poi vogliamo le bambole e aveva gli occhi neri neri. Oh, forse questo avete già sentito, ma comunque è nel questo Tarantella Medley con Matteo Tarantino.

0: Broadcasting from the heart of Griffith, this is 95.1 2MIA FM.
1: Va bene, allora sono le 3.34 qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione, come diciamo sempre, la vostra stazione comunitaria. Allora, giusto vi faccio ricordare, faccio memoria della lotteria che abbiamo per la Chiesa del Sacro Cuore di Griffith, che ci sono bellissimi premi, quindi fatevi avanti se ancora non avete comprato un biglietto. Ok, adesso continuiamo con delle canzoni, insomma, folcloristiche. La prima è piemontesina.

Ok, sono le 3:45, quindi manca poco per finire il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MII FM 95.1. E giusto vorrei ricordarvi che Mary G non sarà qui per il suo programma oggi perché ha altri impegni. I'll just say this in English, that Mary G won't be here for her program today. There'll be other music supplied because she's unavailable today, but just continue listening. Allora, prima di continuare, giusto volevo, avevo qui in mano un foglietto di tutti I bei detti, diciamo, di Madre Teresa di Calcutta. Riguardo la vita, lei dice che la vita è un'opportunità, cogliela. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una lotta, accettala. La vita è vita, difendila. Madre Teresa, sempre qualche bel coso, pensiero di lasciarci, non è vero? Ok, continuiamo adesso con quella bella canzone, Un fiume amaro.

0: Bene, ok, siamo ormai arrivati alla fine. Non dimenticate, se avete ospiti in casa, di farli vedere o assicurarvi che vedano più possibile della nostra bella cittadina di Griffith, con tutto quello che offre queste due settimane specialmente. E a tutti voi ascoltatori vi ringrazio per il bello ascolto, il vostro ascolto. E auguriamo che abbiate una bella settimana passata in buona salute, insomma. Continuate sempre, spero almeno che continuate sempre a ascoltare la nostra stazione radio qui a 2MIAFM. Come vedete, durante la settimana, come avrete sentito, abbiamo sempre vari programmi in inglese, in altre lingue. Prima di me c'era Saruda dal Fiji, poi c'è Bobby col Punjabi programma, c'è quelli delle isole, insomma c'è sempre, e poi non dimentichiamo sempre quelli in inglese. Allora io vi saluto, vi ringrazio, arrivederci domenica prossima.
1: Since 1988, this is Griffith's local community radio station, 95.1 2MIA FM.